0: R.
1: È andata via.
0: T.
1: Laura non è più cosa mia.
0: R.
1: E te che sei qua e mi chiedi il perché.
0: RTR.
1: Laura non sa niente più mi dà.
0: Radio Tonrodes.
1: Se poi ci amiamo adesso, se poi, però non è lo stesso.
2: I don't know what y'all thought.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

fa lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci